0: riporta, ma che la morte grida, dove?
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi.